e mi rute in compagnia. Nome è Chetola e noce ieria. Con gli ormi il romo, con gli ormi il petto. Con la gatta i popor e le piri tutti.